0: Art Radio. La storia continua.
1: Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30, Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna a Lariano. La Basket Lariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. A Lariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket Lariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
4: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: All day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warm people.
4: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano. Punta l'area. Salta. Ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione. Nuova sfida. Stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

precisamente tu che come le bici stai sempre in mezzo ed io ti suono ma no, tu sembra ti piaccia restare al centro ed ogni volta che dico smetto

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: radio.
1: No, è mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: music.
1: All day. Every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
4: Art Radio Prima.
5: Art Radio Prima.
4: Tutte le radio hit del momento.
6: In esclusiva per te.
7: More music.
8: We need to warn people.
5: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano. Punta l'area. Salta. Ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione. Nuova sfida. Stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di Via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Heart Radio.

facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando,

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
2: Ah sì? Davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora!
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.
5: Art Radio. La storia continua.
3: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963 5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 320 4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
6: Non sono insicuro e che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, infine.

0: Carey and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Non ti importa di me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: No, è mio. Papà, guarda.
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

0: Radio.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Buongiorno amici di Art Radio, sono Amy. È il momento di dare voce alle stelle. Ecco il vostro oroscopo per questa settimana. Ariete, 21 marzo, 19 aprile. Periodo ottimo e pieno di energia. Sarete determinati, allegri e pronti a cogliere novità interessanti sul fronte lavorativo. In amore le stelle vi invitano a osare di più. Toro, 20 aprile, 20 maggio. L'inizio della settimana potrebbe risultare faticoso o da dimenticare, ma non temete. Nei giorni successivi riuscirete a recuperare terreno e a ritrovare la solita stabilità. Gemelli, 21 maggio, 20 giugno. Sarete estremamente comunicativi e aperti al dialogo. Questo cielo favorisce gli scambi commerciali e i nuovi contatti lavorativi. In amore serve solo un pizzico di pazienza in più. Cancro, 21 giugno, 22 luglio. Una settimana utile per fare chiarezza. Le stelle vi consigliano di non accontentarvi di situazioni ambigue o di promesse a metà. Pretendete fatti concreti, soprattutto dalle persone vicine. Leone, 23 luglio, 22 agosto. Il vostro carisma è in crescita. Le stelle proteggono le vostre iniziative professionali e vi aiutano a superare eventuali ostacoli emotivi nati nei giorni passati. Vergine, 23 agosto, 22 settembre. Sentite una forte protezione attorno a voi che vi aiuta a superare molte sfide sul lavoro. È il momento ideale per pianificare i prossimi mesi con la vostra consueta precisione. Bilancia, 23 settembre, 22 ottobre. Il sole si avvicina al vostro segno portando una ventata di freschezza. È una settimana ottima per riorganizzare la vostra routine e per dare spazio a nuovi progetti creativi. Scorpione, 23 ottobre, 21 novembre. Venere nel segno vi rende incredibilmente magnetici e favorisce l'amore. Inoltre, Marte e il sole vi regalano un'energia calda e coraggiosa, perfetta per superare ogni distanza interpersonale. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Sarete decisamente comunicativi e dinamici. La vostra innata capacità di mediare vi permetterà di ritrovare l'armonia e la pace nei rapporti. In amore si gettano basi solide per il futuro. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. Le stelle vi chiedono di rallentare se avvertite troppa pressione. Concentratevi sulle priorità lavorative ed evitate le provocazioni inutili, specialmente a metà settimana. Acquario, 20 gennaio, 18 febbraio. State vivendo un periodo eccellente. Le stelle stimolano la vostra mente e vi spingono verso il cambiamento. Ottimi riscontri nei rapporti sociali e nelle collaborazioni. Pesci, 19 febbraio, 20 marzo. In amore avete bisogno di certezze. Cercate qualcuno che dimostri il proprio interesse con i fatti e non solo a parole. Sul lavoro, la fatica si fa sentire ma i risultati arriveranno. Ed è tutto amici, un caro saluto dalle stelle. Bye bye.
3: Art Radio, solo grandi successi. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta. Ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. fai squadra, prendi la palla al balzo, scendi in campo con noi.

Eccoci, settembre 2026, l'estate al termine, ma nella Italian Chart, pensate, ci sono ancora i grandi tormentoni che hanno caratterizzato le nostre vacanze. Ci sono nuove entrate, nuove uscite e tantissime novità, come al numero 20, il nuovo successo di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Moriremo.

L'energia di Jax che entra nella Italian Chart con Vita, Morte, Miracoli. Al numero 19 resiste anche lui, Francesco Gabbani, con la sua Summer Funk.

0: Benvenuti nella Italian Chart, la classifica italiana. Tante novità anche oggi. Al numero 18 torna Laura Pausini. Il suo nuovo singolo si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Vuoto che

Alla Italian Chart, il nuovo singolo di Laura Pausini si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, alla posizione numero 18. Benvenuti da Massimo Esposito, state ascoltando la classifica italiana sulla vostra radio e oggi tantissime novità. Torna anche lei, Angelina Mango, con Ariete, il loro nuovo singolo si intitola Che bello.

0: dividerà.
1: E scendono al numero 16 della classifica italiana Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Invece alla posizione numero 15 della Italian Chart continua a scalare la classifica Julie insieme a Bresh, Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente con Jules Brecht, che risalgono la classifica al numero 15. Benvenuti nella Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono. Rispetto alla settimana scorsa, Ligabue perde qualche posizione. Oggi lo troviamo al numero 14 con Qualcosa per te.
1: Sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

settimana la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate dalle radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e ci stiamo avvicinando pian pianino a metà classifica. Al numero 13 scende Gaia con Bossa Nostra, scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e al numero 10 sono stabili come la scorsa settimana Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: nelle prime 10 posizioni, sempre qui nella Italian Chart. Su Art Radio state ascoltando la Italian Chart.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico, e il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Benvenuti nella Italian Chart. Adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Scendono Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 10 con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le belle canzoni italiane suonano all'interno della Italian Chart. Anche questa settimana stiamo scalando la classifica. Al numero 9 scende Anna. Invece, attenzione, attenzione, da tantissime settimane resiste all'interno della nostra classifica. Al numero 8, Noemi, tu cosa fai questa sera? Sarei con te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 6 salgono Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito, tanti movimenti oggi. Al numero 5, stabile Samurai J con Flamenco Paranoia. E al numero 4, entra prepotentemente in classifica Ernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un sogno? Sono le

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E siamo sul podio della Italian Chart. Al numero 3, Marc Tremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

E questa settimana è cambiata la classifica della Italian Chart. Al numero 10, Canto d'amore con Angelina Mango, Marco Mengoni. Anna perde qualcosina alla posizione numero 9. Scende anche lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera al numero 8. Meraviglioso errore di Gianna Nannini continua a scalare la Italian Chart al numero 7. Salgono anche loro Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 5, Flamenco Paranoia è stabile con Samurai J ed entra prepotentemente in classifica al numero 4 Ernia con Dedica. Vediamo un attimino il podio. Al numero 3 Partenope, Merck Cremon, Serena Brancale e The Colors. Saif perde la prima posizione rispetto alla settimana scorsa e oggi lo troviamo al numero 2 con Parlar d'amore. La nuova numero 1 della settimana? Qual è? Chi sarà? Lo scoprirete tra qualche secondo. Prima di tutto Massimo Esposito vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. Ed è tornato al vertice della classifica il grande successo dell'estate 2026. Tommaso Paradiso con la sua Agitare. Coca-Cola.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

per i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Ho chiesto al tempo cosa ci siamo detti.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Heart Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
3: Oh sì, davvero bella.
2: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
3: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
2: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
3: Visual Express, non vedo l'ora.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.

0: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari e sono pronto per un nuovo appuntamento con Flipper. Sono pronto per giocarmi i prossimi 60 minuti insieme a voi tra tanta buona musica al 50% italiana, al 50% internazionale e le immancabili curiosità. Partiamo con un fiorello di veramente falso? Dai che qua ci aveva fatto credere di essere Franco Battiato. Ci era riuscito anche molto bene.

Dite la verità, che ve l'eravate dimenticato, il fiorello che faceva il... colui che copiava il... va bene, che copiava Franco Battiato, che copiava Lucio Battisti, insomma, con il veramente falso. Va bene, ragazzi, allora tra poco parleremo di scuola, visto che le scuole sono iniziate da poco, abbiamo un paio di curiosità inerenti a scolari piccoli e meno piccoli o più grandicelli, che però possono insegnare qualcosa anche agli adulti. E poi ci sarà anche un sindaco vigile. Sì, sì, proprio così. Ed ora ci diamo una bella scossa con il Molella Change. Il fiorello imitatore, lui è stato anche un grande ed è un grande imitatore, non soltanto presentatore, cantante, showman, cabarettista, eccetera.

Da pochi giorni sono iniziate le scuole e ci sono due giovanissimi che ti possono insegnare qualcosa. La prima è Alessia, una bambina di 11 anni che, essendo ricoverata da un po' di tempo all'ospedale Borgo Roma di Verona nel reparto pediatrico, non ha potuto essere presente al primo giorno di scuola della sua prima media, quindi nel paese di San Giovanni Lupatoto. La ragazzina così ha pensato bene di mandare una lettera a scuola dicendo: io purtroppo non posso essere presente con voi, ma non vedo l'ora di conoscervi tutti. E questo ha colpito non soltanto il primario del reparto, ma addirittura anche il presidente della regione Veneto, Stefani, che l'ha riportata questa lettera sui suoi social. Sicuramente Alessia ha insegnato qualcosa a molta gente con questo suo gesto, semplicissimo ma allo stesso tempo di grande impatto umano. Davvero brava questa bambina. Ed ora arriva anche Vasco Rossi con noi. Dormi, dormi.

questo signore che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, negli anni 80, nella seconda parte degli anni 80, è stato un idolo delle teenager. Chi sicuramente negli anni 80 era abbastanza grandicello si ricorderà di Nick Kamen. Da noi maschietti odiato alla follia perché le ragazze non facevano altro che parlare di quanto era bello, che gli occhi che aveva, eccetera, eccetera, come cantava bene. Lui tra l'altro è stato scoperto da Madonna, faceva l'indossatore, quindi mica pizza e fichi, faceva l'indossatore per la Levi's. Niente, scusatemi, vabbè. E noi ragazzi di quegli anni eravamo talmente gelosi, invidiosi, tutto che lo maledicevamo. Vabbè, ma lasciamo perdere. Tra poco vi raccontiamo di un altro giovane, questa volta un diciottenne che in provincia di Piacenza ha dato una lezione un po' a tutti di lavoro.

A questo punto siamo in provincia di Piacenza, nella Val Nure, dove Giovanni è un ragazzo di 18 anni che ha pensato durante due mesi estivi, luglio ed agosto, di farsi una esperienza lavorativa e non si è scelto, oppure non gli è capitato, un lavoro leggero. È andato a fare il fornaio. Praticamente questo ragazzo di notte, quando magari i suoi amici tornavano dalla discoteca, era già là che lavorava ad infornare il pane. L'esperienza è piaciuta parecchio a Giovanni, che tra l'altro studia, fa le superiori ed anche fa anche conservatorio, sta studiando sax. Ha detto che si è molto divertito, ma ha anche avuto un'esperienza molto formativa, perché ha conosciuto persone molto diverse da lui che gli hanno insegnato un sacco di cose. Non ha ancora idea di cosa farà una volta uscito dalle superiori, però questa cosa sicuramente gli ha dato un segnale di vita concreta. Bravo Giovanni!

Molto bello questo pezzo di Martina Bonita, l'uno contro l'altro, ragazzi. Nel nostro appuntamento del DJ Box, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso tra alcune delle canzoni più belle, perché veramente il panorama musicale che noi praticamente facciamo scorrere va dagli anni 70 fino ai giorni nostri. E questa è una delle ultime canzoni uscite. Dai che ci diamo una scossa con una canzone che ci riporta indietro di alcune estati, eh?

Abbiamo ballato con un altro idolo delle teenager, questa volta del secondo decennio degli anni 2000, l'Alvaro Soler, Alvaro Soler, perché in spagnolo si pronuncia Alvaro. Questa era Sofia o Sofia, un'altra canzone che lui ha praticamente fatto spopolare un paio d'estate dopo, è stata La Cintura. Tra poco, ragazzi, ci sposteremo per raccontarvi di altro, di un sindaco che fa il vigile.

0: bello questo bel rocchettino made in Italy, più che altro rocchettino siciliano, perché gli Eden arrivano proprio dalla Sicilia. Propongono questo modo di fare musica che ricorda tantissimo gli anni 90. Questa canzone è nuovissima, si intitola In autostrada contromano, ma adesso siamo non in Sicilia, siamo in Veneto e per la precisione siamo nella patria del Prosecco, in provincia di Treviso, a Fregara, dove da quasi 6 mesi c'era una nuova vigilessa. Però la ragazza ha pensato bene di licenziarsi, dicendo che non era fatta per quel tipo di lavoro, e se n'è tornata giù in Campania, così lasciando il paese, il paesetto piccolo, senza nemmeno un vigile. Così il sindaco del paese, il dottor Di Carlo, ha dovuto fare il vigile.
1: Col flipper musicale di Marco Mari.

Però ragazzi, il tempo scorre via veloce, abbiamo già quasi percorso i due terzi del nostro appuntamento di oggi, una ventina di minuti ancora a nostra disposizione per ascoltarci dell'ottima musica che voi sapete essere al 50% italiana, al 50% internazionale, e quindi direi che possiamo continuare con la musica italiana a questo punto. Una canzone italiana, una canzone internazionale, via così. Arrivano i Mattia Bazar.

questi ragazzi erano i Mattia Bazar. Dopo la dipartita di Antonella Ruggero è arrivata come voce del gruppo Laura Valente. In questo caso li abbiamo ritrovati con un brano del Festival di Sanremo del 1992, Piccoli Giganti. E intanto ragazzi vi preannuncio di cosa parleremo tra pochi. Tra poco, oggi siamo ricchi di notizie e di curiosità. Tra poco vi racconteremo di un signore siciliano che nonostante i suoi 81 anni continua ad avere la sua edicola Lipari, anche se l'ha dovuta trasformare da negozio in negozio itinerante. Ci diamo una scossa con il buon Michael Jackson, dai, tra poco vi raccontiamo tutto del signor Domenico.

Quest'oggi, come musica demenziale, ho pensato invece a questo successone stratosferico di Francesco Salvi, C'è da spostare una macchina. Ma chi è che non la cantava in quegli anni là? Mamma mia, era poi un pezzo da socializzazione. Va bene, siamo ora, ragazzi, in un paradiso, l'isola di Lipari, la più grande delle Eolie. E qui incontriamo Domenico, che da più di 60 anni fa l'edicolante. Purtroppo per lui, però, che oggi ne ha 81, però l'affitto del negozio è troppo caro. Lui però non ha nessuna intenzione di mollare l'attività, anche perché se chiuderebbe lui non ci sarebbe nessun altro che porta in giro i giornali, o comunque offre giornali, riviste, tutto quello che naturalmente può essere il campionario di un'edicola. E quindi ha pensato bene di trasferire la sua attività sul suo furgone. Uno che non molla mai. Bravissimo Domenico, è un esempio anche questo. Dai, adesso vi regalo un pezzo degli anni 60.

Forse con questo motivo, la fine di agosto di Little Tony, ragazzi, abbiamo messo in archivio anche l'estate 2026. Tra l'altro questo è uno dei tanti pezzi che all'epoca facevano da colonna sonora agli innumerevoli filmarelli degli anni 60, pellicole che venivano realizzate in 10-15 giorni e che ottenevano successo strepitoso al botteghino dei cinema. Va bene, dai, intanto noi stiamo correndo verso la conclusione. Tra poco, ragazzi, vi racconteremo l'ultima di oggi. Una signora, la signora Giuliana, che a Tolmezzo, in provincia di Udine, ha trovato un tesoro. Ed ora il Duca Bianco. Dai che andiamo col David Bowie, penultimo singolo di oggi.

il grande David Bowie, penultimo a partecipare quest'oggi al nostro appuntamento con Flipper. Ultimi minuti in compagnia di Marco Mari. Abbiamo anche l'ultima curiosità di oggi, che arriva da Tolmezzo, quindi ci siamo spostati dalla Sicilia, praticamente estremo sud della nostra penisola, all'estremo nord. Siamo in provincia di Udine, dove alcuni giorni fa, durante lavori di ristrutturazione, la signora Giuliana, un'arzilla signora di 73 anni, ha scoperto che sotto il pavimento che i muratori stavano praticamente smantellando di questa casa appartenuta alla famiglia, ha trovato una scatola con dentro la bellezza di 12 buoni postali risalenti tra il 1938 e il 1944. Erano stati acquistati dal nonno di Giuliana per un totale di 67.000 lire, quindi 67.000 lire del vecchio conio. La signora si è subito mossa per cercare di riuscire a recuperare, o perlomeno di sapere a quanto ammonterebbero quei buoni postali, e si è rivolta all'Associazione Italia, che si occupa proprio di queste, anche di queste vicende. E insomma, attraverso una persona specializzata si è scoperto che oggi, passati tutti questi anni, con rivalutazioni, interessi eccetera, quella somma ammonterebbe alla bellezza di 1.750.000 euro. Bisognerà vedere se la signora riuscirà a recuperare quei soldi, anche perché le normative a riguardo sono piuttosto fumose, però insomma ci si prova.

0: Però ragazzi, non me ne ero accorto. Siamo arrivati alla fine, quindi io, Marco Mari, ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima di Flipper, naturalmente. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
2: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
4: Radio! Resta qui!
5: Ben arrivati su Art Radio, amici, saluto a tutti. Mettetevi comodi, spegnete per un attimo il rumore del mondo e ben trovati a questo nuovo appuntamento di Art Radio. Da oggi, per 15 minuti, ogni giorno, apriremo una porta su un mondo fatto di passioni, di cadute, di trionfi e di genialità assolute. Io sono Vittorio Aimati e questo spazio si chiama Pezzi Unici. Il motivo è semplice. In un tempo che ci vuole tutti uguali, in scatola, replicabili, noi andiamo a ripescare quegli uomini e quelle donne che hanno lasciato un segno che non si cancella mai. Grandi miti dello sport, della musica, dell'arte, del cinema, vite vissute a un'intensità tale da diventare leggenda o mito. E come i grandi vinili che ascoltiamo in radio, anche loro sono irrimediabilmente pezzi unici. E per cominciare questa galleria di capolavori umani non potevamo che partire dal genio assoluto, dall'uomo che ha guardato il cielo, i corpi, le macchine e i colori con gli occhi di un dio terreno, Leonardo da Vinci. Ma dimenticate per un attimo la Gioconda, i trattati di anatomia o i voli impossibili delle sue macchine, mettete da parte i libri di scuola e i capolavori che tutto il mondo conosce, entriamo nella sua vita attraverso una fessura minuscola, quasi domestica, quasi invisibile. Immaginatevi Firenze o la Milano degli Sforza sul finire del 400. C'è un uomo che cammina per le strade con passo curioso, quasi distratto, ha con sé una borsa sempre gonfia, piena di fogli sgualciti e un piccolo, piccolissimo tascabile legato alla cintura, pronto a catturare l'attimo. È vestito in modo bizzarro, fuori da ogni schema, indossa tuniche rosa, corte, anziché le lunghe vesti austere che usavano i gentiluomini o i giovani alla moda del tempo, e sfoggia una barba magnifica, fluente, che gli scende sul petto in un'epoca in cui tutti portavano il volto sbarbato. La gente lo guarda passare con un misto di soggezione, curiosità e un pizzico di diffidenza. Lo considerano un eccentrico, un senza lettere, perché non ha studiato il latino sui libri dei dotti, eppure ha uno sguardo che ti pianta gli occhi addosso e sembra smontarti come un meccanismo ad orologeria. Ma la cosa più bizzarra di quest'uomo non è quello che dipinge e non sono nemmeno le sue stravaganze, è il modo in cui trattiene e racconta la realtà. Se un giorno vi capitasse di incontrarlo, di sfiorargli la tasca e di rubargli un foglio di appunti, vi trovereste davanti a un muro insormontabile. Non riuscirete a decifrare una sola parola, perché Leonardo non scrive come tutti gli altri, scrive al contrario, da destra verso sinistra, usando una fitta e perfetta scrittura a specchio, leggibile solo attraverso il riflesso di un vetro. Come se il mondo per lui non andasse mai accettato per come appare a prima vista, ma andasse sempre guardato dall'altra parte della vetrata. E con questa chiave segreta entriamo nel suo mondo. Prima di farlo però ascoltiamo una musica che profonde amore, perché in fondo l'arte e il genio di Leonardo non sono stati altro che questo, un atto d'amore smisurato e totale nei confronti della conoscenza. E allora facciamo salire la musica e lasciamoci guidare da un altro immenso pezzo unico della nostra cultura, Franco Battiato. È qui con noi questa mattina con la sua splendida La Cura.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Bentornati, era Franco Battiato con la cura. Eravamo rimasti a quell'uomo che camminava per le strade di Firenze con i suoi tascabili segreti e una scrittura a specchio che sfida la nostra logica. Ma chi era davvero Leonardo da Vinci quando si chiudevano le porte della sua bottega o dei palazzi del potere? Dimenticate l'immagine del vecchio saggio con la barba bianca che compare sui libri di storia. Nella sua quotidianità Leonardo era un uomo irrequieto, spesso in ritardo, considerato dai committenti un vero e proprio incubo professionale. Era un perfezionista esasperato che poteva passare giorni interi a fissare una parete vuota senza tracciare una linea, perché nella sua testa la battaglia tra l'idea e la sua realizzazione era estenuante. Prendete ad esempio il Cenacolo a Milano. Il priore del convento di Santa Maria delle Grazie si lamentava continuamente con il duca Lodovico il Moro perché Leonardo stava lì, immobile per ore, a guardare il muro, magari dando solo due pennellate e andandosene via. Quando il priore pretese che finisse in fretta, Leonardo rispose con una spavalderia geniale. Disse che gli mancavano solo i volti di Cristo e di Giuda e che se proprio non avesse trovato una faccia abbastanza malvagia per Giuda, avrebbe usato proprio quella del priore in persona. Questa era la sua ironia, unita ad una unanimità straripante. Leonardo era vegetariano in un'epoca in cui sembrava impossibile e aveva la tenera abitudine di comprare gli uccelli in gabbia nei mercati di Firenze solo per poterli aprire e vederli volare via liberi nel cielo. Era un uomo che amava la compagnia, ma che sapeva anche difendere ferocemente la propria solitudine. Amava la musica, suonava la lira in modo mirabile, eppure non ha mai voluto dare alle stampe i suoi trattati musicali, lasciando che le sue intuizioni straordinarie, dall'elisuperficie ai canali dell'acqua, dagli studi anatomici perfetti fino alle macchine da guerra, rimanessero sepolte in migliaia di fogli sparsi, i famosi e leggendari codici. Perché per Leonardo la conoscenza non era un trofeo da esibire o un libro da pubblicare. Era un esercizio spirituale, un dialogo intimo e solitario con la meraviglia della natura. Non cercava la risposta definitiva, cercava la bellezza del processo. Sapeva che ogni foglia d'albero segue una geometria precisa, che i capelli umani seguono le stesse curve vorticose dell'acqua di un fiume in piena. E in fondo è proprio questa la lezione più grande che ci lascia questo straordinario pezzo unico: ricordarci che la curiosità non è un passatempo, ma è il motore stesso della vita. Guardare il mondo come se fosse la prima volta, guardare il mondo come se fosse la prima volta, senza mai smettere di farsi domande, anche quando tutti intorno hanno già smesso di cercare. Il nostro viaggio nel tempo di oggi si chiude qui, ma la galleria dei pezzi unici riapre domani, alla stessa ora, con un'altra storia, un'altra vita leggendaria da custodire insieme. Grazie per essere stati con noi. Io sono Vittorio Aimati e questa è Pezzi Unici. Buon proseguimento con la nostra programmazione.
1: Art Radio, solo grandi successi.

0: Hey, this is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warn people.
7: No, è mio. È mio. Guarda.
8: Guarda questo video. Fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

tutti amanti della musica. Siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Canto solamente insieme a pochi amici.

0: Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.artradio.it.
1: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio e studio Roberto Tibaldi. In primo piano, Roma, maltrattamenti sui bambini all'asilo nido, sospesa educatrice di 62 anni. Alice al giallo della morte di Denise Cosco per la procura di Velletri aveva ripreso i contatti con il padre carcerato. Farmacista travolta e uccisa da un 37enne positivo ad alcol e droga. A Genzano rissa nei giardini di Piazza Frasconi, coinvolti 4 minorenni e un 18enne, tutti denunciati. A Frosinone Fabrizio Quadrini trovato morto, tragico epilogo delle ricerche del cacciatore scomparso. L'uomo è stato ritrovato senza vita in località Morrone nel comune di Erpino, ma al confine con quello di Isola Liri. Sora, giovanissimi senza la supervisione di adulti tra schiamazzi e presunti danneggiamenti, denunciati 4 genitori. Giovane iraniana morta in casa, sequestrato l'appartamento di Viale Dante. Passiamo alla provincia di Latina. Trovato l'accordo con il licenziamento volontario per 49 dipendenti, a chi desidera di andare in via di buonuscita, di 24 mensilità, cassa integrazione e NASPI.

0: Bene, è tutto per le notizie di Atta Radio per quest'oggi a carattere locale. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile visitare il nostro sito www.attaradio.it. A domani.
1: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli? Spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963 5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

che si magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette con spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213. Premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Intervista. Musica d'altri tempi. Giovialità. Allora ricorda, Art Radio, il giovedì alle 24.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21.30. Allora ricorda, 21.30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.

0: is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warm people.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
7: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
8: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
7: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
8: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
7: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
8: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
9: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Bentornati amici di Heart Radio ad un nuovo appuntamento con Roberto Tibaldi e il programma Art Vintage. Oggi parleremo di Franco Califano. Nacque il 14 settembre del 1938 su un aereo che sorvolava Tripoli. I genitori vivevano in Libia, all'epoca territorio italiano, e la madre ebbe le doglie mentre stava viaggiando, costringendo il pilota ad un atterraggio di emergenza. Il padre Salvatore di Pagani, in servizio nel Regio Esercito, e la madre Yolanda Iagnello di Nocera Inferiore. Risiedevano lì da alcuni mesi, avendo già una figlia, Liliana. Subito si trasferirono a Roma, ma allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale la famiglia rientrò a Nocera Inferiore per alcuni anni. In seguito, a guerra conclusa, la famiglia tornò a Roma, dove nacque Guido, ultimo figlio, e dove poco dopo il padre Salvatore morì prematuramente. Dopo le scuole dell'obbligo passate per volere dei suoi genitori, prevalentemente in collegi ecclesiastici, tra i quali il collegio Sant'Andrea di Amalfi, si iscrisse ad un corso serale di ragioneria Ludovico Ariosto, perché, rapito dalla vita notturna, non riusciva ad essere puntuale ai corsi mattutini. Contemporaneamente agli studi cominciò a scrivere poesie, ma dopo aver preso coscienza che scrivere versi non gli avrebbe fruttato il guadagno sperato, cominciò a scrivere testi di canzoni, dove la sua crescente fame di novità lo portò a sperimentare differenti generi musicali, dalle ballate popolari sino agli standard americani. Nello stesso tempo esordì nei fotoromanzi, trasferendosi da Roma a Milano, collaborando con le edizioni di Grand Hotel e Lancio. Dopo un breve periodo rientrò nella capitale e a 19 anni si sposò con Rita Di Tommaso, dalla quale ebbe una figlia, Silvia. Si separò pochi mesi dopo. Le sue frequentazioni in ambito artistico lo portarono a collaborare con diversi artisti allora in voga, che apprezzarono il suo stile disincantato e trasgressivo. I suoi primi testi di successo sono E la chiamavano estate, scritta nel 65 insieme a Laura Zanin per Bruno Martino, che la presentò al Festival delle Rose del 1965, e La musica è finita, scritta nel 67 insieme a Nicola Salerno e musicata da Umberto Bindi per Ronella Vanoni. Quest'ultimo è uno tra i brani di maggior successo dell'artista lombarda e un classico della musica italiana. La Vanoni interpretò una cover di E la chiamavano estate, seguita poi da Mina, con la quale Califano collaborò successivamente nel 1973. Infatti scrisse i testi e di LP Amanti di Valore, e vent'anni dopo, nel 1990, la cantante fece una cover di Un'estate fa, portata al successo da Califano un anno prima. Nel 1970, grazie all'ottima fama acquisita come autore, firma il contratto con la CGD, e nel 72 esce il suo primo album Un bastardo venuto dal sud, che contiene Siamo gente de Borgata, cantato da Vianella. Nello stesso anno viene arrestato per possesso di stupefacenti, venendo poi assolto. Nel caso furono coinvolti anche Walter Chiari e Lelio Luttazzi. Comincia così una serie di problemi con la giustizia che lo accompagneranno nei successivi due decenni. Nel 73 compone un brano destinato ad essere un grandissimo successo, un vero e proprio cavallo di battaglia per interprete. Si tratta di Minuetto, scritto insieme a Dario Baldamembo per Mia Martini. Il brano diventa il 45 giri più venduto di quell'anno, restando nelle classifiche italiane per 22 settimane. Raggiungendo la seconda posizione, Mia Martini di questo brano scrisse una cover in spagnolo e in francese. Nel medesimo anno scrive Un grande amore e niente più per Peppino Di Capri insieme a Claudio Mattone, Ernest John Wright e Giuseppe Fainella, che vince il Festival di Sanremo del 1973. Nel 1989 partecipa al matrimonio dell'amico Diego Armando Maradona, allora giocatore del Napoli. Nel 92 reinterpreta Un'estate fa, cover di Une belle histoire, la cantante francese Michel Fugain. Con il testo italiano di Califano, che inizialmente fu incisa da Homo Sapiens nel 72, e poi da Mina, che l'ha inclusa nel suo album Ti conosco mascherina. Nel 94 partecipa alla 44esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Napoli, scritta insieme ad Alberto Laurenti ed Antonio Gaudino. Nel 2005 partecipa nella categoria Classic alla 50esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Non escludo il ritorno, scritto insieme a Federico Zampaglione, classificandosi al sesto posto della classifica finale. Nel 2006 partecipa alla terza edizione del reality show Music Farm, condotto da Simone Ventura. Nel 2008 pubblica l'autobiografia Senza manette, scritta da Pierluigi Diago. Nel 2010, a causa del suo stato precario di salute dovuto alla rottura di tre vertebre in seguito a una caduta dalle scale, non poté per un periodo continuare a fare serate, e non bastando gli soldi percepiti dalla SIAE come diritti d'autore, invocò la legge Bacchelli per gli artisti che versano in situazione di grave indigenza. La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, lo incontrò e decise di coinvolgerlo negli eventi della regione. Il 20 febbraio 2012 si è esibito in concerto al Teatro Sistina. Il 3 agosto successivo oltre 5.000 persone hanno assistito ad un suo concerto in piazza San Giovanni Laterano a Roma nell'ambito del San Giovanni Summer Village. Sempre lo stesso anno incide con Simone Cristicchi e il coro dei ragazzi del carcere minorile di Nisida la canzone Sto a cercare lavoro, pubblicata su CD singolo, il cui ricavato viene versato in beneficenza. L'ultimo film a cui ha preso parte, Roma Nuda, resta inedito per il grande pubblico tranne che per la proiezione privata avvenuta a Roma nel 2012. Il 14 ottobre è stato ospite con l'amico Edoardo Vianello a Domenica Inn da Lorella Cuccarini, mentre il 9 dicembre ha preso parte a Domenica Live da Barbara D'Urso. In entrambi i casi è apparso in condizioni di salute preoccupanti. L'ultima sua intervista è stata data l'8 marzo alla giornalista Emanuele Carioti per l'emittente televisiva romana T9. Il 18 marzo 2013 Califano si è esibito al Teatro Sistina di Roma. 3 giorni dopo ha ottenuto il suo ultimo concerto al club Uefilo di Gioia del Colle. Muore nella sua villa di Acilia, quartiere periferico di Roma, a causa di un arresto cardiaco, il 30 marzo 2013 all'età di 74 anni. Ebbene, a questo punto avremo tanto ancora da dire del grande maestro Franco Califano, ma io mi fermerei qui per farvi ascoltare una delle sue più belle canzoni, una delle sue più belle poesie, e darvi appuntamento al prossimo Arte Vintage. Naturalmente con Roberto Tibaldi. A tutti un caro saluto e buon proseguimento con i programmi di Arte Radio.
2: Sai che io la notte non dormo e ho voluto chiamarti per sapere di te. Non ti sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere, che non ha senso, tanto non c'è niente di logico.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire «Sto arrivando!» Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
5: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1.752.
6: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
5: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
6: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale, lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare si registrano 1.189 decessi tra i lavoratori, con una riduzione del 3,2%, e 9 tra gli studenti, con una flessione del 30,77%.
5: Lo sport con la MotoGP dopo l'Austria, Honmir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
6: È tutto, al prossimo appuntamento.
7: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stage in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Art Radio. La storia continua.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.
5: Stai ascoltando Heart Radio.

0: Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Attenzione!
7: Attention.
8: May I have your attention please?
9: Music please.
10: Pomeriggio time con Pietro Gaeta.
11: Buon martedì a tutti voi, ciao a tutti da Pietro Gaeta, 22 settembre 2026. Oggi ricorre la giornata mondiale senza auto e vi consiglio ragazzi, quella mezz'oretta a piedi per una bella camminata, andiamocela a fare, lo sto facendo anch'io. E poi oggi ricorre anche una giornata molto importante, eseguita proprio dal WWF, il 22 settembre è il World Rhino Day, ovvero la giornata mondiale del rinoceronte. Questo è il pomeriggio time, io sono Pietro Gaeta e in arrivo c'è Steve Edward di Planet Funk e la loro nuova canzone Rewind My Mind.

Numa per Steed Edward e Planet Funk, appena scattata qui al pomeriggio time, novità in uscita anche per i Simple Minds. Infatti ragazzi, la band dovrà ritornare con Sacrosanct il 29 di gennaio per un nuovo tour il 16 e 17 di aprile 2027. Le date sono Milano e Bologna.

Pomeriggio Time con Pietro Gaeta. Bruce Springsteen ha dichiarato in tour per riprenderci la bandiera americana. Intervista esclusiva, il film concerto girato a Philadelphia e pubblicato a puntate su YouTube. Il suo tour pensato come un discorso alla nazione e il futuro della Air Straight Band, il prossimo album, anzi i prossimi due. In poche parole, Bruce ha fatto una lunga intervista per un canale americano e ha dichiarato proprio tutto il suo dissenso dalla politica. Vorrebbe fare un tour per riprendersi la sua bandiera americana e per darla agli americani, e poi ha detto: mi raccomando, state tranquilli perché io e la Air Straight Band ritorneremo e poi ascolterete la miglior musica, quella mia suonata dalla Air Straight Band.

0: la vita.
1: Guè Marrakesh Casini ritorna anche Joelier con un nuovo singolo per noi. C'è un featuring, quello di Achille Lauro. Eccolo qui.

0: Pomeriggio Time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Pomeriggio time. Music, music. Sei fantastico.

0: Parlando sempre di musica nuova, ragazzi, Emanuele Laimo. Ciao Emanuele, benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie, grazie mille.
0: Allora Emanuele, è uscito il tuo nuovo singolo, Do Paesi. Com'è nata questa canzone?
1: Allora, Do Paesi, diciamo che è nata un po' per caso, ecco. Ho voluto rendere un po' ironica alcune situazioni tipiche che viviamo un po' tutti, soprattutto nei paesi e quartieri siciliani. Il vicino curioso, le chiacchiere. Diciamo che è nata proprio di notte, come...
0: Ah, ok. Ma lo hai fatto proprio apposta a cantarla in dialetto siciliano?
1: L'ho fatta in dialetto siciliano perché per avere un altro sapore, no?
0: Okay.
1: Ci sono alcune espressioni che in italiano non avrebbero la stessa forza.
0: Ok, quindi ok.
1: Ho voluto un attimino rivedermi in questo nuovo aspetto, utilizzare il mio dialetto in maniera moderna.
0: Ok, però hai fatto bene, perché io ho ascoltato molte canzoni di Carmen Consoli, no? E in cui c'era una canzone A Finestra, una vecchia canzone di Carmen Consoli, dove era tutto in dialetto siciliano, e ti posso assicurare che quella canzone, poi quando ho letto la traduzione, suona bene in quel dialetto siciliano, e questo te lo dico anche per te, perché questa canzone davvero suona molto ma molto ma molto bene nel tuo dialetto.
1: Grazie mille
0: Emanuele, progetti per il futuro?
1: Allora, progetti per il futuro, in questo momento sto lavorando a qualche altro brano, non in dialetto, anche se un altro ce l'ho già messo lì in stand by.
0: Ok.
1: Però sto lavorando a un altro brano che vorrei far uscire al più presto, ecco, tra fine settembre, inizi di ottobre.
0: E allora Emanuele, noi ci ascolteremo proprio prestissimo per presentare anche questo tuo nuovo singolo.
1: E allora un abbraccio a tutti gli ascoltatori e vi invito ad ascoltare Do Paesi.
0: Ciao Emanuele.
1: Ciao, grazie.

0: pomeriggio time con Pietro Gaeta, fan delle Spice Girl.
1: Allora, avevate pensato che forse le Spice ritornavano con un nuovo tour, però attenzione, battaglio, il tour non si farà, ma entro fine anno uscirà un cofanetto, un best of per le ragazze. Attualmente le ragazze non hanno intenzione di entrare in studio. L'ultimo album delle Spice Girl è Forever, è stato un grande successo anche del singolo Goodbye, un sentimento a cui il quintetto sembra ancora aggrappato a questo sentimento. E dunque, ragazzi, per tutte le voci di corridoio che dicevano un ritorno delle Spice Girl con un album nuovo, non si farà, ma a fine anno uscirà un cofanetto.

0: pomeriggio time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al pomeriggio time.
4: Dal 1998, Annalise Morissette. Thank you.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

Mamma mia, che energia che sta portando questo ragazzo. Harry Styles con la sua Dance No More. Dopo le date di Londra e Amsterdam, l'artista inglese torna in Europa passando per il nostro paese. Sono infatti due concerti, 7 e 8 agosto 2027, al Circo Massimo di Roma.

sono ritornati anche loro, i King of Leon, la rock band vincitrice di numerosi dischi di platino, annuncia il suo 10° album in studio. E questo è il loro primo singolo, My World. L'album dovrà uscire il 6 di novembre e sarà distribuito dalla Virgin Music Group.

0: Pomeriggio Time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.
4: Guaiù, nell'89 Edoardo Bennato cantava così.
5: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi. Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93

0: meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
1: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
2: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
1: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
2: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
1: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
2: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Bam bam, bambina.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

tutto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potrete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warm people.
6: E se fossi un pittore?

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo, dice Guterres nell'ultimo discorso del suo mandato. A margine dell'Assemblea è in programma l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky.
1: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe

0: Riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore. Lo riferisce il sito di informazione Arab News, citando fonti stampa internazionali secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre, dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq, nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
1: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
0: Economia. L'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dal l'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile il prossimo anno.
1: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane, in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitisi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
0: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romanò.
1: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Questa è Art Radio.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
8: Art Radio Prima.
9: Art Radio Prima.
8: Tutte le radio hit del momento.
10: In esclusiva per te.
11: More music.

0: Stai ascoltando Art Radio. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
0: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
0: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Non sono insicuro e che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola, infiniti.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. Vorrei questo maglione rosso. O forse blu. Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

0: Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.artradio.it.
1: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio e studio Roberto Tibaldi. In primo piano, Roma, maltrattamenti sui bambini all'asilo nido, sospesa educatrice di 62 anni. Alice al giallo della morte di Denise Cosco per la procura di Velletri aveva ripreso i contatti con il padre carcerato. Farmacista travolta e uccisa da un 37enne positivo ad alcol e droga. A Genzano rissa nei giardini di Piazza Frasconi, coinvolti 4 minorenni e un 18enne, tutti denunciati. A Frosinone Fabrizio Quadrini trovato morto, tragico epilogo delle ricerche del cacciatore scomparso. L'uomo è stato ritrovato senza vita in località Morrone nel comune di Arpino, ma al confine con quello di Isola Liri. Sora, giovanissimi senza la supervisione di adulti tra schiamazzi e presunti danneggiamenti, denunciati 4 genitori. Giovane iraniana morta in casa, sequestrato l'appartamento di Viale Dante. Passiamo alla provincia di Latina. Trovato l'accordo con il licenziamento volontario per 49 dipendenti a chi desidera di andare in via di buona uscita di 24 mensilità, cassa integrazione e NASPI. Incidente sulla Puntina, 4 km di coda verso Roma. Da in escandescenze durante la messa per la reliquia di Santa Maria Goretti, bloccato dai carabinieri. L'uomo, urlando e correndo, ha tentato di entrare in chiesa mentre era in corso la celebrazione solenne, poi si è scagliato contro i militari dell'arma, spintonandoli e minacciandoli. Bene, è tutto per le notizie di Art Radio per quest'oggi a carattere locale. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it. A domani!
0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso. Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista. Vada.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Ho chiesto al tempo cosa ci siamo detti.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
6: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
7: Oh sì, davvero bella.
6: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
7: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
6: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
7: Visual Express, non vedo l'ora.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
8: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
8: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
8: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
8: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
8: raddoppia il gusto della tua estate.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Bentornati amici di Art Radio ad un nuovo appuntamento con Roberto Tibaldi e il programma Art Vintage. Oggi parleremo di Franco Califano. Nacque il 14 settembre del 1938 su un aereo che sorvolava Tripoli. I genitori vivevano in Libia, all'epoca territorio italiano, e la madre ebbe le doglie mentre stava viaggiando, costringendo il pilota ad un atterraggio di emergenza. Il padre Salvatore di Pagani, in servizio nel Regio Esercito, e la madre Yolanda Iagnello di Nocera Inferiore. Risiedevano lì da alcuni mesi, avendo già una figlia, Liliana. Subito si trasferirono a Roma, ma allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale la famiglia rientrò a Nocera Inferiore per alcuni anni. In seguito a guerra conclusa, la famiglia tornò a Roma, dove nacque Guido, ultimo figlio, e dove poco dopo il padre Salvatore morì prematuramente. Dopo le scuole dell'obbligo passate per volere dei suoi genitori, prevalentemente in collegi ecclesiastici, tra i quali il collegio Sant'Andrea di Amalfi, si iscrisse ad un corso serale di ragioneria Ludovico Ariosto, perché, rapito dalla vita notturna, non riusciva ad essere puntuale ai corsi mattutini. Contemporaneamente agli studi cominciò a scrivere poesie, ma dopo aver preso coscienza che scrivere versi non gli avrebbe fruttato il guadagno sperato, cominciò a scrivere testi di canzoni, dove la sua crescente fame di novità lo portò a sperimentare differenti generi musicali, dalle ballate popolari sino agli standard americani. Nello stesso tempo esordì nei fotoromanzi, trasferendosi da Roma a Milano, collaborando con le edizioni di Grand Hotel e Lunch. Dopo un breve periodo rientrò nella capitale e a 19 anni si sposò con Rita di Tommaso, dalla quale ebbe una figlia, Silvia. Si separò pochi mesi dopo. Le sue frequentazioni in ambito artistico lo portarono a collaborare con diversi artisti allora in voga, che apprezzarono il suo stile disincantato e trasgressivo. I suoi primi testi di successo sono "E la chiamavo l'estate", scritta nel 65 insieme a Laura Zanin per Bruno Martino, che la presentò al Festival delle Rose del 1965, e "La musica è finita", scritta nel 67 insieme a Nicola Salerno e musicata da Umberto Bindi per Ronella Vanoni. Quest'ultimo è uno tra i brani di maggior successo dell'artista lombarda e un classico della musica italiana. La Vanoni interpretò una cover di "E la chiamavano estate", seguita poi da "Mina", con la quale Califano collaborò successivamente nel 1973. Infatti scrisse i testi e di LP "Amanti di valore", e vent'anni dopo, nel 1990, la cantante fece una cover di "Un'estate fa", portata al successo da Califano un anno prima. Nel 1970, grazie all'ottima fama acquisita come autore, firma il contratto con la CGD, e nel 72 esce il suo primo album "Bastardo venuto dal sud", che contiene "Siamo gente de Borgata", cantato da Vianella. Nello stesso anno viene arrestato per possesso di stupefacenti, venendo poi assolto. Nel caso furono coinvolti anche Walter Chiari e Lelio Luttazzi. Comincia così una serie di problemi con la giustizia che lo accompagneranno nei successivi due decenni. Nel 73 compone un brano destinato ad essere un grandissimo successo, un vero e proprio cavallo di battaglia per interprete. Si tratta di "Minuetto", scritto insieme a Dario Baldamembo per Mia Martini. Il brano diventa il 45 giri più venduto di quell'anno, restando nelle classifiche italiane per 22 settimane. Raggiungendo la seconda posizione, Mia Martini di questo brano scrisse una cover in spagnolo e in francese. Nel medesimo anno scrive "Un grande amore e niente più" per Peppino Di Capri insieme a Claudio Mattone, Ernest John Wright e Giuseppe Fainella, che vince il Festival di Sanremo del 1973. Nel 1989 partecipa al matrimonio dell'amico Diego Armando Maradona, allora giocatore del Napoli. Nel 92 reinterpreta "Un'estate fa", cover di "Une belle histoire", della cantante francese Michel Fugain. Con il testo italiano di Califano, che inizialmente fu incisa da Homo Sapiens nel 72, e poi da Mina, che l'ha inclusa nel suo album "Ti conosco, mascherina". Nel 94 partecipa alla 44esima edizione delle feste di Sanremo con la canzone "Napoli", scritta insieme ad Alberto Laurenti ed Antonio Gaudino.
Nel 2005 partecipa nella categoria Classic alla 50ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Non escludo il ritorno, scritto insieme a Federico Zampaglione, classificandosi al 6º posto della classifica finale. Nel 2006 partecipa alla 3ª edizione del reality show Music Farm, condotto da Simona Ventura. Nel 2008 pubblica l'autobiografia Senza manette, scritta da Pierluigi Diago. Nel 2010, a causa del suo stato precario di salute dovuto alla rottura di 3 vertebre in seguito a una caduta dalle scale, non poté per un periodo continuare a fare serate e, non bastando gli soldi percepiti dalla SIAE come diritti d'autore, invocò la legge Bacchelli per gli artisti che versano in situazione di grave indigenza. La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, lo incontrò e decise di coinvolgerlo negli eventi della regione. Il 20 febbraio 2012 si è esibito in concerto al Teatro Sistina. Il 3 agosto successivo oltre 5.000 persone hanno assistito ad un suo concerto in piazza San Giovanni Laterano a Roma nell'ambito del San Giovanni Summer Village. Sempre lo stesso anno incide con Simone Cristicchi e il coro dei ragazzi del carcere minorile di Nisida la canzone Sto a cerca lavoro, pubblicata su CD singolo, il cui ricavato viene versato in beneficenza. L'ultimo film a cui ha preso parte, Roma Nuda, resta inedito per il grande pubblico tranne che per la proiezione privata avvenuta a Roma nel 2012. Il 14 ottobre è stato ospite con l'amico Edoardo Vianello a Domenica N da Lorella Cuccarini, mentre il 9 dicembre ha preso parte a Domenica Live da Barbara D'Urso. In entrambi i casi è apparso in condizioni di salute preoccupanti. L'ultima sua intervista è stata data l'8 marzo al giornalista Emanuele Carioti per l'emittente televisiva romana T9. Il 18 marzo 2013 Califano si è esibito al Teatro Sistina di Roma. 3 giorni dopo ha ottenuto il suo ultimo concerto al club Uefilo di Gioia del Colle. Muore nella sua villa di Acilia, quartiere periferico di Roma, a causa di un arresto cardiaco, il 30 marzo 2013 all'età di 74 anni. Ebbene, a questo punto avremo tanto ancora da dire del grande maestro Franco Califano, ma io mi fermerei qui per farvi ascoltare una delle sue più belle canzoni, una delle sue più belle poesie, e darvi appuntamento al prossimo Arte Vintage, naturalmente con Roberto Tibaldi. A tutti un caro saluto e buon proseguimento con i programmi di Arte Radio.

anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere,

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Macchia impossibile.
2: AI per salvare i tuoi vestiti preferiti. E sono...

0: davvero come dire addio a macchie d'olio, vino rosso e lavaggi disastrosi prima di un appuntamento importante.
1: Sono pillole di AI.
2: Ehi dai, che tutti abbiamo avuto la percezione che esista un radar magnetico universale che attira l'unto proprio sui vestiti nuovi.
0: Una certezza matematica. Ti vesti di bianco per uscire o per un colloquio e la prima goccia di salsa o di vino vola dritto in centro al petto.
2: E da lì scatta subito il panico con i rimedi della nonna improvvisati, tipo acqua minerale frizzante, saponi per i piatti, sale, strofinate feroci.
0: Con il risultato che la macchia si allarga al triplo e il tessuto della camicia si consuma al punto da fare buchi.
2: Ma sì, ma per non parlare di quando sbagli il programma in lavatrice e tiri fuori il tuo maglione preferito, ad esempio ristretto alle dimensioni di un vestito per la Barbie. Ma aspettate, perché prima di buttare la camicia nel cestino o di piangere sul maglione infeltrito,
0: l'intelligenza artificiale diventa la nostra lavanderia di fiducia in tempo reale.
2: Ecco, il primo rimedio di emergenza si basa su Stain Removal AI, usando ChatGPT o Cloud Vision.
0: Avete appena versato il caffè o l'olio sul vestito? Scattate una foto ravvicinata alla macchia e inquadrate la targhetta del tessuto.
2: L'AI riconosce la natura dello sporco e la fibra, che sia seta, che sia cotone, che sia lana, e vi dà la formula alchemica perfetta.
0: Vi dice esattamente: non usare acqua calda, metti subito 3 gocce di bicarbonato e succo di limone per 2 minuti, poi sciacqua a 30 gradi.
2: Azionate il protocollo corretto nei primi 5 minuti e neutralizzate anche la macchia più ostinata, prima che si fissi per sempre. Ma lo so che ci state pensando, e per quello che riguarda l'etichetta dei vestiti con quei simboli astratti che sembrano messaggi segreti degli alieni,
0: lì entra in campo Laundry Assistant AI.
2: Allora, triangoli barrati, vaschette con i pallini, quadrati con i cerchi dentro, chissà davvero cosa significano.
0: Nessuno, ma con Laundry Assistant AI vi basta inquadrare l'etichetta stropicciata con la fotocamera dello smartphone.
2: L'algoritmo decodifica ogni simbolo in 3 millisecondi e vi traduce le istruzioni in italiano bello chiaro.
0: Lavare a rovescia massimo 30 gradi, no asciugatrice e stiro a bassa temperatura.
2: Eviterete così di sciogliere i capi sintetici con il ferro da stiro, o di stringerli, o di avere maglie arcobaleno perché mescolate i colori sbagliati. Ma facciamo un piccolo recap, dai!
0: Stain Removal AI, via visione artificiale, per gli interventi di pronto soccorso su olio e vino. E Laundry Assistant AI per tradurre le etichette ed evitare i lavaggi killer.
2: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del guardaroba vi fa risparmiare soldi, fa durare i vestiti più anni e vi salva la vita nel primo appuntamento. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
3: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: sezione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
1: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
2: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
2: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che i genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
1: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
3: Stai ascoltando Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
2: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
3: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
2: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
3: Scegli il meglio, Dannibale SRL. Che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
2: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
4: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
2: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
4: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
2: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao a tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart, ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.
2: Franca Landi presenta Nostalgicamente. Buon ascolto.
3: E il sogno continua. Benvenuti amici, si apre così questo programma che vi riporta un po' indietro nel tempo. Siete all'ascolto della bella musica che va dagli anni 60 agli anni 90. Io sono la vostra narratrice, Franca Landi, e vi accompagnerò sulla nuvola della nostalgia. Nel mio primo programma di questa lunga serie avevo specificato che non li avrei chiamati né brani né tracce, ma semplicemente canzoni. Nostalgicamente è un programma di musica, chiacchiere e naturalmente tanto, tanto amore. E allora direte voi, beh, buon ascolto.

Un giorno ti racconterò di te, di come ti inventavo nella mia mente ogni giorno e dei sorrisi che facevi nascere sulle mie labbra se solo ti pensavo. Un giorno ti racconterò di te, dell'importanza che aveva per me saperti lì. Ti racconterò di come mi accompagnavi nei miei sogni e ci restavi tutta la notte. E ti racconterò di come riuscivi a leggermi dentro, tanto da farmi sentire indifesa e nuda delle mie corazze. Un giorno forse ti racconterò di te e di come comunque ti ho sempre sentito mio, ma senza mai averti.

Spunta la luna dal monte. Era il 1991 e loro erano in azienda con Pierangelo Bertoli e fu il volo nel cielo fino a toccarla questa luna. Grande emozione, un quadro in musica con la luce più bella del nostro tempo.

Ciò che nella vita rimane non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e che ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente, è nelle emozioni che hai trovato dentro la tua anima. Alda Merini.

ed era una canzone del 1983 di Marcella Bella, era Nell'aria. Amici, siete sintonizzati su Art Radio, Franca vi rinnova il buon ascolto, in onda e nostalgicamente, ma vi ricordo che potete ascoltarci sulla nostra app gratuita 24 ore su 24. Bene, continuiamo, nostalgicamente.

Roberto Vecchioni. È proprio nel 1977 che ottiene la fama presso il grande pubblico con questa canzone contenuta nell'album omonimo, ispirato a una leggenda di un soldato che fuggiva dalla morte. Infatti, ascoltando i primi versi, sentiamo il soldato che paragona la morte a una nera signora. L'album è presentato nel programma musicale Auditorio A, in onda su Rai 2 nello stesso anno. Gli archi della celebre introduzione sono composti e incisi da Angelo Branduardi, che canta una versione della stessa canzone nell'album live Camper, realizzando anche un videoclip con due artisti nei panni di Stanlio e Ollio.

Secondo me il coraggio è quello delle 3 del mattino. È l'ora peggiore, è l'ora in cui sei sola, è l'ora in cui devi fare i conti con la tua vita, soprattutto i conti, quelli che non tornano. È l'ora in cui ti senti angosciata, pensi che non ce la fai, pensi che quel problema è troppo grande e che non si risolverà. E poi l'alba, la luce, i rumori, la moca del caffè e la vita che ricomincia. E le voci amiche che ti confortano, perché da solo l'uomo non è nulla. Abbiamo bisogno gli uni degli altri.

e ci sarà sempre Mimì nei miei programmi. Lei è scolpita nella mia nostalgia per quello che poteva essere e che non è stato. Su questo ricordo Franca vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima con una raccomandazione. Rimanete sintonizzati su Art Radio e mi raccomando, fate i bravi domani, perché oggi già lo siete stati. Ciao!

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Cat Radio.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
3: Inizia ora la nostra diretta
2: su Art Radio.
3: Su Art Radio.
2: Resta sintonizzato.
3: Resta sintonizzato.
4: Il giovedì sera alle 24 su

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai nostri radioascoltatori, buonasera anche al nostro fonico Digia. Buonasera Digia, come stai? Stai bene? Ha fatto ok, quindi significa che tutto è in ordine e quindi possiamo incominciare. Vi ricordo però che siete in contatto con Arte Radio in DAB e potete ascoltarci a casa o in macchina con la nostra DAB, con le app di Arte Radio, in www.arteradio.it, con Alexa basta dire Alexa trova Arte Radio oppure apri Arte Radio. I nostri numeri telefonici sono il 344 56 53 899. A questo punto devo salutare un carissimo nostro collega Vittorio Aimati. Perché? Il perché è semplicissimo. Oggi ha cominciato con un nuovissimo programma intitolato Pezzi Unici. Oggi ha parlato di Galileo Galilei, che potete riascoltarla questa puntata che ha fatto quest'oggi sul nostro sito www.arteradio.it. Ho detto questo, ho salutato l'amico Vittorio perché so che tra i pezzi unici parlerà di ciclismo. E quindi io questa sera, mentre aspettiamo qualche ospite che deve venire, voglio parlarvi proprio di ciclismo e quindi parlo dei mondiali che si stanno svolgendo a Montreal in Canada dal 20, che è iniziato il 20, fino al 27 di settembre. Quindi il 20 settembre alle ore 15 italiane ad aprire i mondiali di ciclismo 2026 è stata la cronometro femminile Elite. Le atlete che hanno percorso 39,2 km, una distanza folle mai prevista per una prova contro il tempo femminile nella manifestazione di Dada. Il percorso da Montreal si è sviluppato inizialmente attraverso il centro della città e la zona della Via Montreal, prima di seguire il fiume San Lorenzo. Le atlete hanno raggiunto quindi il circuito Giro Villeneuve, il tracciato che ospita il Gran Premio di Canada di Formula 1, quindi immaginate, e il parco Jean Desprez, per poi fare ritorno verso Montreal. La selezione è arrivata soprattutto nel finale, quando il percorso ha abbandonato i tratti più veloci per accompagnare le atlete verso il traguardo. Gli ultimi 400 metri, praticamente dopo 39 chilometri, hanno presentato una pendenza intorno al 6%. Immaginate che cosa ha vinto e ha fatto il bis Marlene Rousseff, mentre la nostra Lisa Longo-Borghini si ferma a meno di 5 secondi dalla medaglia di bronzo, mentre Vittoria Quazzini è nona. A seguire alle 18.45 è partito la cronosi con Filippo Ganna, con Cattaneo e Sobrero. Il nostro Ganna è medaglia d'argento dietro a un grandissimo Renko Evenepoel, che ha dominato in lungo e largo la cronometro dei mondiali 2026. Il fuoriclasse belga ha conquistato il quarto titolo iridato uno dietro l'altro, praticamente per 4 anni di seguito ha vinto il mondiale. Uno splendido argento anche per il nostro Milesi che praticamente ha fatto, ha corso la cronometro under 23. Ventunesimo invece l'altro italiano, Alessandro Cattani. Nella crono under 23 non erano presenti le nostre donne. Oggi invece, 22 settembre, gli azzurri sfadano il tabù e nella staffetta mista andando a prendersi quel titolo di dado che in passato era sempre sfuggito. Quindi Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Quazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno preceduto di 8 secondi la Francia e di 19 secondi la Svizzera. L'Italia conquista così, per il momento, l'unica medaglia che ancora mancava in questa specialità dopo i bronzi ritati del 2021-2024 e l'argento del 2022. Che cosa vogliamo fare, Digia? Vogliamo mandare qualche stacco pubblicitario? Vogliamo mandare qualche foto in che cosa vogliamo fare? Dimmi tu. Mandiamo la pubblicità. Va bene, la pubblicità è l'anima del commercio. Vai con la pubblicità. Il ricordo.

0: Continuiamo, e andiamo a vedere che cosa è successo questo pomeriggio, sempre nei mondiali di Montreal. Allora, nella cronometro juniores, quindi ai mondiali in corsa a Montreal, il giovane talento azzurro, pensate, figlio dell'olimpionica Paola Pezzo e dell'ex corridore Paolo Rosola, sfiora il bronzo ma chiude al quinto posto la prova contro il tempo. L'oro ereditato va allo spagnolo Benjamin Noval, davanti al belga Vic Desmet, l'argento è al danese, Marta Risberg, è il di bronzo. L'altro azzurro in gara, Andrea Tarallo, chiude al 23° posto. Ma parlando di mondiali, è con orgoglio che annunciamo questo. Anche se lo annuncia anche l'Aran Cucine Veius, Costruzione Ambiente. Quindi anche loro sono orgogliosi di annunciare la convocazione di Flavio Astolfi per il Mondiale a Montreal in Canada per la prova Under 23 su strada, che si terrà il prossimo 25 settembre. E inoltre hanno comunicato che parteciperà al campionato europeo che si terrà in Slovenia il prossimo 5 ottobre. Allora, per tutti gli appassionati di ciclismo, gli appassionati in modo particolare di Lariano, anche se correrà con la maglia del Lussemburgo, il nostro Flavio Astolfi, l'Adrianese Doc. E quindi tutti alle ore 15 davanti al televisore per gustarci questa corsa del Under 23. È da tenere presente ancora una cosa, che Flavio ha appena 20 anni e che è nato il 25 dicembre e che per quei 5 giorni praticamente gli corre un anno in più. Che cosa vogliamo fare, Dani? Mi aiuti a dire qualcosa oppure tanto mi sa che gli ospiti non arriveranno. Ancora non ho imparato la lingua dei segni. Comunque, dobbiamo andare avanti e andiamo a parlare dell'Ironman. Allora, qui ci sono praticamente tantissime di foto degli amici Luca Tortona e Leonardo Di Tullio. Vogliamo mandare subito il vocale? Allora, mandiamo un vocale di Luca Tortona.
1: Ciao Maurizio, buonasera. Abbiamo disputato la gara, sia io che Leonardo Di Tullio. L'abbiamo terminata tutte e due. Il tempo non è stato molto benevolo perché in bici abbiamo preso tanta acqua, ha piovuto parecchio, però comunque la gara è stata bella, diciamo che è andata bene. Ci ho avuto un po' di sfiga io, a parte il fatto che partivo con un piccolo infortunio e comunque ho voluto disputarla, però in bici ho pure scoppiato una gomma, quindi un po' di sfiga, però comunque è andata bene. Leonardo ci ha messo al suo primo Ironman 11 ore e 13 minuti e io 11 ore e 38. Ci siamo divertiti ed è stata una bellissima giornata. Va bene, poi dopo ci aggiorniamo. Un abbraccio, buona serata.
0: Buona serata anche a voi. Cioè, praticamente, Dani, si sono divertiti a 70 km. Immagine, 3 km e 8 di corsa di acqua, quindi di nuoto. 100 e passa chilometri di bici, e dopodiché tutto quel rimanente a piedi. Quindi si sono divertiti. Quindi questo Ironman 2026 si è svolto a Cervia, quindi questo fine settimana. Il circuito americano di triathlon, perché così è nato in America, ha attraversato i territori di Forlimpopoli e Bertinoro, 2 giornate dedicate con l'Ironman Italia in Emilia-Romagna e Ironman 70,3 km. Quindi sabato la gara ha visto a Cervia la tappa italiana del triathlon di lunga distanza, caratterizzata dall'insieme di 3 discipline: nuoto, come dicevo prima, di 3,8 km, partenza da Cervia, i 180 km di bike che tra storia e natura attraversa la riserva naturale della Salina di Cervia, fino a giungere attraverso i suoi famosi vigneti al Borgo Bertinoro. Il balcone di Romagna, con passaggio anche al centro di Forlimpopolo, finisce La fine dei 42 km di corsa sarà al Bagno Fantini 182 di Cervia. Ha vinto il tedesco Nicolas Loebner, praticamente ha vinto con 8 ore e qualche secondo, mentre come abbiamo sentito i nostri sono arrivati con 11 ore e qualcosa, quindi sono veramente, questi sono folli, sono comunque degli Iron Man, quindi così si chiama la corsa. Dopodiché andiamo a vedere che anche in questa edizione ci sono stati oltre 3.000 atleti, quindi immagina. La giornata si è aperta all'alba, logicamente con l'inno di Mameli e una dedica ad Alex Zanardi, che anche noi ci medesimiamo a Alex, per salutare Alex Zanardi con la speranza che ci stia sentendo. Poi è stato presente in questa manifestazione anche il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pasquale, e delle autorità civili e militari. A questo punto andiamo avanti con qualche brano musicale. Siamo sempre in attesa che arrivi la nostra ospite, con la speranza che arrivi, perché non abbiamo notizie, non sappiamo se ha avuto qualche problema o meno. Quindi andiamo con un brano musicale, mentre con Facebook andiamo con qualche stacco pubblicitario.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Cambiamoli. Che cosa fa Latte Orafa qui da pensieri preziosi?
2: Che cosa vogliamo fare, Dani? Continuiamo a mandare sacchi pubblicitari o andiamo avanti con... mi hai aperto il microfono finalmente, grazie.
3: Eccoci. Come stai?
2: Siccome ti stavi preparando per entrare insieme a me, quindi...
3: Sì, mi sto preparando, quindi... È partito lo stacchetto pubblicitario.
2: Sì. Sì. Ma sono le cose che succedono quando siamo in diretta, quindi noi siamo in direttissima da Arte Radio. Vi ricordiamo il nostro numero telefonico, che è 344-56-53-899. Potete scriverci, dirci quello che volete. Ma se accettiamo anche qualche
3: possiamo
2: piccolo...
3: anche dire che è il sito internet... È nato finalmente.
2: È nato un nuovo sito internet grazie alla collaborazione mia e di l'amico Giordano. Giordano, amico anche tuo, amico sì. della radio, quindi ci ha dato una grossa mano veramente. Grazie Giordano. Non smetterò mai di ringraziarti. Comunque, per tutti coloro che vogliono seguirci sulle puntate che abbiamo fatto, possono farlo tranquillamente e riascoltarci sul nostro sito www.arteradio.it. Potete scriverci ad arteradiodab@gmail.com oppure arteradioweb@gmail.com. Ci potete seguire sui social, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e tutti gli altri device che sono in circolazione. Quindi se volete ascoltarci, potete ascoltarci in tutti i modi, anche a casa o in macchina allora a casa con Alexa e con la radiolina, che noi invitiamo ad acquistarla la radiolina, perché costa talmente poco, quindi la radiolina, che ha anche la DAB, quindi potete ascoltarci in digitale e noi ne siamo felicissimi.
3: Ma anche perché tra poco la DAB entrerà in pieno possesso al posto dell'FM, quindi dovranno comprarlo
2: per forza di cose. Quindi già all'estero comunque l'FM non esiste già più, quindi c'è soltanto il digitale e noi ci auguriamo che di andare avanti nel migliore dei modi. Che cosa vogliamo? Intanto dobbiamo dire che in questi periodi, in questo ultimo tempo, all'Ariano si è svolta la sagra del fungo porcino.
3: Fungo porcino.
2: Una bellissima manifestazione, tantissima partecipazione di persone di L'Ariano e di persone che venivano da fuori, quindi ne siamo veramente orgogliosi. Perché come arianesi siamo orgogliosi quando le cose vanno bene, come siamo orgogliosi dell'inaugurazione del liceo qui all'Ariano, quindi l'Ariano continua a crescere nel migliore dei modi.
3: Ma adesso voglio metterti una foto in sovraimpressione. Cosa pensi di questa ragazza?
2: Senti, io di Nada Battocletti, tu lo sai, ne parlo sempre e ne sono quasi innamorato per quello che fa. E addirittura quasi a fine stagione si è voluta provare anche nei 1500 metri e che ha dato ottimi risultati e che ha anche vinto. Quindi è fortissima nei 5000, nei 10000. Ha vinto tutto e di più, medaglia d'oro a tutto spiano, quindi siamo felicissimi, anche se qualcuno dei nostri politici è meglio non parlarne, per lui non è italianissimo perché è un po' di colore.
3: Poi abbiamo parlato anche del dottor Tortona,
2: eccolo qua insieme al nostro Leonardo. Di Giulio, che hanno partecipato all'Ironman a Cervia. Dopodiché ne abbiamo tante di foto di Luca Tortona e che lo aspettiamo presso i nostri studi e posso anticiparvi che martedì prossimo avremo nei nostri studi i fratelli Fabbri che partecipano a tantissime competizioni per quanto riguarda il tiro a piattello. Quindi li avremo martedì prossimo nei nostri studi.
3: Eccolo.
2: Questo invece è Leonardo Fabbri, lancio del martello, che raggiunge 23-24 metri, quindi tranquillamente. Anche lui ha vinto tantissime competizioni, non ultima quella europea, quindi è uno dei più forti in Europa, e quindi anche lui sarà il primo nelle varie classifiche. Poi che cosa abbiamo? Eccolo qua con la bandiera italiana, il nostro tricolore verde, bianco, rosso.
3: Ricordiamo che l'Italia adesso dovrà, nel calcio, dovrà affrontare la National League, giusto?
2: Ma abbiamo adesso delle amichevoli, però vogliamo parlare dell'Italia che è femminile di pallavolo, che purtroppo ha vinto soltanto una medaglia d'argento.
3: Purtroppo
2: sì, soltanto una medaglia d'argento, perché ci hanno abituato troppo bene, no? Sempre medaglie d'oro, quindi questa volta l'abbiamo presa d'argento. Abbiamo anche i maschietti che sono arrivati ai quarti di finale, e quindi credo che ci sia domani il quarto di finale, e quindi noi italiani stiamo andando nello sport e stiamo andando abbastanza bene, e ne siamo orgogliosi di questa bandiera tricolore.
3: Va bene, allora io direi di andare un attimo.
2: Dove vogliamo andare?
3: In pubblicità.
2: E va bene,
3: e
2: andiamo.
3: Poi torniamo per parlare di altro.
2: Va benissimo, siamo qui insieme a voi su Art Radio con Maurizio e con Daniele Digia.

0: Sì, Coca-Cola, ce la beviamo la Coca-Cola? Ah, guarda, io invece, nel frattempo che andava la
1: Io è
0: pubblicità,
1: da un po' che
0: adesso
1: non la bevo.
0: mi avvicino e guardate che cosa faccio. Prendo un bel caffè Fantini, che è un nostro sponsor. Grazie a Caffè Fantini, che lo ringraziamo per la loro collaborazione. Ah, lo mangio giù, mi raccomando.

0: mica soltanto una buona giornata inizia con eccolo qui. Mica solo una buona giornata inizia con Caffè Fantini. Anche la serata si trascorre benissimo con il Caffè Fantini. Allora, vogliamo andare avanti con questo appuntamento per arrivare alle nostre 22:30. Abbiamo parlato di ciclismo, abbiamo parlato dell'Ironman, abbiamo parlato dei mondiali a Montreal in Canada, abbiamo detto le cose che cosa è avvenuto all'Ariane in questi ultimi tempi. Abbiamo parlato del nostro Flavio Astolfi che parteciperà ai mondiali di Montreal il 25 di settembre alle ore 15 italiane con la maglia dell'Aran Fucine. Correrà con la maglia del Lussemburgo perché tra l'altro lui è campione del Lussemburgo e quindi ecco questa bellissima foto. E noi gli auguriamo di fare una bella partecipazione. E anche perché, ripeto, corre negli under 23, ma ha appena 20 anni. Bravo Flavio, anche perché Flavio, da non dimenticare che qualche settimana fa ha vinto una bellissima corsa con 170 partenti, eccolo qui, credo che era in Cecoslovacchia, se non sbaglio. Comunque, eccolo sul podio, bravo Flavio. E parlandone, bisogna ricordarlo perché io ne ho parlato anche con il nonno, cioè Flavio praticamente è figlio d'arte perché il nonno,
1: Il grande Astolfi, ce lo
0: il
1: ricordiamo.
0: nonno pure era un bravissimo dilettante. Poi il papà Claudio, professionista. Poi purtroppo nella vita tante vicissitudini capitano per questioni di malattia, diciamo, anche se una malattia che non è niente di grave, però purtroppo ha dovuto smettere di fare il professionista. Quindi Flavio ha tutte le carte in regola per poter diventare veramente anche lui un bellissimo corridore e un grande professionista. E come abbiamo un altro figlio d'arte, il fratello, che si chiama Lorenzo. Lorenzo è un esordiente ancora e anche lui ha vinto tantissime, tantissime corse in Belgio, in Lussemburgo e dovunque va. Quindi bravi ragazzi, sono educatissimi perché i campioni si vedono anche da questo. Sono bravi a scuola, sono educati,

0: Non sono come tanti, perché che cosa sentiamo così accendiamo il televisore, chi accoltella a destra, chi accoltella a sinistra, chi accoltella le insegnanti. Stiamo vivendo un momento drammatico per questo. Si parla tanto di sicurezza, poi vediamo che questa sicurezza purtroppo non è che possiamo mettere un carabiniere per ogni angoletto, quindi andiamo avanti così. Siamo sempre su Arte Radio, sempre in compagnia di Maurizio, in compagnia di Daniele Diggia dall'altra parte del vetro. Dani, che vogliamo fare?
1: Ma che vogliamo fare? Vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti di Arte Radio?
0: Vai, anche perché tu ce l'hai...
1: I prossimi appuntamenti di Arte Radio sono imminenti e da domani... Domani è mercoledì.
0: Sì.
1: Mercoledì c'è. Tra poco partirà il programma Volume Zero dedicato ai giovani artisti emergenti e a band emergenti. Anzi, chi è in ascolto e vuole inviare il proprio brano lo può inviare qui sulla mail in sovraimpressione artradiotab@gmail.com e noi potremmo invitarvi a parlare di questo brano nello specifico. Poi il giovedì c'è Roberto Lanna Macroll con Beautiful Days, il venerdì c'è Claudia con le dediche e una canzone per te, e poi il sabato arriva un nuovo programma alle 10 di sera, 10-11 di sera, che è un programma di tutta musica country, quindi a chi piace il country...
0: Cioè, io quello che voglio dire è che Arte Radio, la famiglia di Arte Radio sta crescendo giorno per giorno. E da non dimenticare che lunedì prossimo inizierà un altro programma dedicato ai commercianti. Come si intitola quel programma?
1: Il programma si dovrebbe...
0: Adesso mi sfugge.
1: Si dovrebbe intitolare...
0: Vabbè, comunque ci sarà in studio Mirko Marcelli e Marco Cedroni che condurranno questo programma e inviteranno ogni sera, ogni lunedì, un commerciante per parlare delle loro storie, di che cosa hanno fatto finora. Insomma, ci penseranno loro a fare le domande, quindi sarà un'altra bellissima trasmissione. Ed è un altro servizio che diamo ai nostri concittadini, grazie a Mirko Marcelli e a Marco Cedroni. E poi abbiamo tantissimi altri programmi che adesso...
1: Ma ci sono programmi di jazz, rock, soul,
0: c'è
1: radio...
0: tutto e di più, tutto e di più. Quindi ho detto, questa famiglia sta crescendo giorno per giorno e ringraziamo tutti coloro che collaborano insieme a noi.
1: Quindi adesso andiamo avanti con un altro brano e poi ci...
0: Nel frattempo che ascoltiamo musica mandiamo qualche altra foto in Facebook.
1: Ok.

0: sì, restate qui insieme a noi, insieme ad Arte Radio, con Maurizio, da questa parte. Dall'altra parte del vetro c'è Daniele Digia, che è il nostro fonico eccezionale, bravissimo, che praticamente gli servirebbero quattro mani, non due, perché andare in diretta in video, andare in diretta in audio, quindi veramente ce ne vuole. Bravo Daniele, bravo, bravo, bravo. Allora, vi ricordiamo sempre che siamo su Arte Radio, vi ricordiamo del nostro telefono, che è 344-56-53-899. Ma un'altra cosa importantissima, che l'abbiamo anche messa sul nostro sito, che qualsiasi cittadino volesse essere intervistato da noi può farne richiesta sempre alla mail arteradio@gmail.com, e noi saremmo lieti di invitarlo, perché no, raccontare le proprie storie, raccontare la propria vita, raccontare quello che vogliono. L'importante è che ci si comporti nel modo migliore. Quindi questo è anche sul nostro nuovo sito. Come vi ricordiamo, sul nostro nuovo sito ritroverete tutte le nostre puntate che facciamo e potete riascoltarle tranquillamente, se non vi annoiano e se non vi abbiamo annoiato, oppure se qualcuno l'ha persa potrebbe anche risentirla. Questo è il nostro sì, praticamente ha vinto l'argento, se non sbaglio, quindi bravissimi, bravissimi tutti, quindi ci stiamo comportando abbastanza bene, dai, e avremo ancora qualche cosa da prendere, quindi avremo ancora qualche medaglina, dai. Daniele, aiutami.
1: Ti aiuto, questa è Larissa Iapichino, la figlia della grande Fiona May, giusto?
0: Sì. Dal 14 ottobre sarà la numero uno al mondo, cosa che non è riuscita nemmeno la mamma. Quindi le volte si dice che i figli di solito non superano mai i genitori, no? Però in questo caso i figli superano di molto i propri genitori, perché questa è quando si dà ai propri figli l'educazione, la voglia di fare, queste cose succedono. Quindi bravi, bravi genitori e bravi anche i nostri atleti.
1: Buonasera a Salvatrice intanto.
0: Oh, meno male.
1: Ci dà la buona serata.
0: Grazie.
1: Io comunque, essendo una radio, metterei un altro brano.
0: Sì, sicuro? E allora andiamo con un altro brano musicale. Ma mi sa che dopo andremo a salutare però, perché gli ospiti che dovevano venire non sono venuti. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, quindi un brano musicale, dopodiché ci saluteremo.

Ritorniamo a noi, ritorniamo ancora per qualche minuto in diretta da Arte Radio, ricordandovi che potete ascoltarci con Alexa e con la radiolina DAB a casa, in macchina, con le nostre app, l'app e con tutti i nostri e i vostri device che avete a disposizione. A questo punto, dal momento che la nostra ospite non è potuta venire, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento per quanto mi riguarda al prossimo martedì insieme ai fratelli Fabbri che verranno in studio e parleremo di tiro a piattello. Per quanto mi riguarda, appuntamento a martedì. Ciao a tutti e a risentirci con il programma di Art Radio.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Withers con Lovely Day, un brano intramontabile che mescola con eleganza il pop e il soul più puro, sorretto da un pianoforte elettrico avvolgente, della voce inconfondibile di un artista immenso e a volte sottovalutato, inserita dalla rivista Rolling Stone tra le 500 canzoni più belle di tutti i tempi. È un vero e proprio inno alla speranza e alle cose belle della vita, ed anche augurante per l'inizio di un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora iniziamo questo viaggio che dura circa un'ora qui all'interno della musica soul, funky ed R&B. Questo è Black Coffee, io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringrazio come sempre a Mirko Centofanti per la parte tecnica e alla Carla Vetturini per la parte musicale. Andiamo avanti con la musica con Michael McDonald.

Il viaggio nella storia della musica ci porta nel 1982, l'anno in cui Michael McDonald decideva di camminare da solo pubblicando l'album che è un capolavoro di eleganza, arricchito da una sezione ritmica da brividi che vede alla batteria il leggendario Jeff Porcaro dei Toto e al basso Louis Johnson, un brano che parla di quegli amori che facciamo fatica a lasciarci alle spalle, era I Keep Forgetting. Adesso stiamo per ascoltare un duetto pazzesco che ha scalato le classifiche R&B dell'epoca, nato dall'incontro tra Stephanie Mills e l'icona del Philadelphia Soul, Teddy Pendergrass. Insieme hanno creato un'alchimia rara, un dialogo di musica che parla di destini che si incrociano e di cuori che battono allo stesso ritmo, il tutto in Two Hearts

Erano Stephanie Mills insieme a Teddy Pendergrass. Il prossimo è una traccia che ha ridefinito i confini del soul negli anni 90. La forza di questo brano sta tutta in una firma prestigiosa e soprattutto in quel timbro scuro, profondo e intriso di una malinconia che solo una vera diva del soul sa regalare in tutta la sua massima espressione, Toni Braxton in Unbreak My Heart.

la bellissima Can't Break My Heart di Toni Braxton. Chiudiamo la prima parte con un vero e proprio inno all'amore, una traccia che ha dominato le classifiche, che ha fatto battere milioni di cuore, insieme alla straordinaria voce di Tamia, uno dei pilastri del New Soul. 1999, Eric Bennett con la splendida Spend My Life With You.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
4: Le novità della settimana.

Abbiamo ascoltato l'incontro tra due pianeti apparentemente lontani. Da una parte Erika Badu, la regina del New Soul, che non pubblicava un album da ben 16 anni, dall'altra The Alchemist, il re Mida delle produzioni pop. L'idea è nata nel 2013 quando i due si sono incrociati al compleanno di Erika a Dallas. La traccia che abbiamo ascoltato si chiama Breezy ed è estratta dal loro album Before the World Blow, e di sicuro nei prossimi appuntamenti di Black Coffee ascolteremo altre tracce di quest'album. Adesso è il nuovo di Cleo Soul, si chiama Gentle Woman.

Beh, c'è un'aura quasi mistica intorno a questa straordinaria artista londinese. Pensate che, nonostante sia considerata una delle autrici più geniali della sua generazione e oltre a essere la voce principale del collettivo Salt, Cleo Sol non rilascia quasi mai interviste, lascia che sia solo la sua musica a parlare. La meravigliosa title track del quinto album dell'artista si chiama Gentle Woman. Altra novità interessante è il nuovo di Eric Bellinger.

Forse il suo nome non dirà tanto, ma dovete sapere che Eric Bellinger è il re ombra dell'R&B moderno. È l'uomo dietro a hit planetari di artisti come Usher, Justin Bieber, Chris Brown. Questa volta però ha deciso di tenere per sé il suo testo più vulnerabile e personale, inserendolo nel suo nuovissimo album omonimo, pubblicato per la storica etichetta Tamla Town. Abbiamo ascoltato Closer. Adesso una delle tracce più intime del suo album Fix Your Face, Dotterline, arriva Masigo.

Era la bellissima novità di Masigo, si chiama Dot Line. Il loro zio era il gigante del soul Bobby Womack e il loro nonno materno era niente meno che Sam Cooke. Sono tre sorelle e formano il trio The Womack Sisters. Sono al debutto, hanno appena pubblicato un album, questa è If I Let You.

If I Let You delle Boomak Sister. Chiudiamo le novità di oggi con Tank, che ha messo in piedi una collaborazione stellare che unisce più generazioni della black music, arruolando la leggenda vivente Charlie Wilson e il celebre produttore house di Detroit M.K. Highlight anticipa l'uscita del suo album che si chiama Experience.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Questa è una novità di giugno. Boogie's My Soul celebra l'incontro artistico tra l'icona del funk Chaka Khan e la superstar dell'hip hop Snoop Dogg. Il singolo è estratto dall'album Chuckzilla, il nuovo album di Chaka Khan. Due leggende in un solo battito. La storia della musica black passa inevitabilmente per il cognome di DeBarge. Oggi vogliamo concentrarci sul riscatto da solista di uno dei suoi membri più talentuosi. Dopo anni difficili, nel 1997 Chico DeBarge torna sulle scene e firma un album capolavoro. Da quel disco ascoltiamo una traccia che fonde l'hip hop e il soul, un pezzo che non invecchia mai. Chico DeBarge con No Guarantee.

No Guarantee, Chico DeBarge. Adesso facciamo un salto indietro negli anni Ottanta con una delle regine indiscusse del pop mondiale. Questo brano ha scalato le classifiche di tutto il mondo, dimostrando che Janet Jackson non sapeva solo farci ballare, ma sapeva anche toccare il nostro cuore. Un grandissimo classico, Let's White a Whale.

Con ancora molta delicatezza ci tuffiamo nelle atmosfere raffinate ed eleganti di una delle voci più iconiche e affascinanti della storia della musica soul e pop. Lei è inimitabile con la sua classe innata e quel sound che non passa mai di moda. La regina incontrastata dello smooth, lei è Sade con Paradise.

La raffinatezza di Sade. Quante volte vi è capitato di immaginare un amore così intenso, così reale da superare ogni paura di un rifiuto? Questa è l'essenza di Overjoyed, scritta originariamente alla fine degli anni 70 per The Secret Life of Plants. Vide la luce ufficialmente solo nel 1985, fu inserita nell'album In Square Circle, lui è Stevie Wonder.

0: Questo era Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Un ringraziamento ai nostri ascoltatori, un grazie per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Stai ascoltando Heart Radio.

della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30 Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Art Radio. Solo grandi successi.
1: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
2: Sono Vittorio Aimati, vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.